Adio Torre nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine suo obispo, oriamo Deus per versa in trance di creatura esista, prestimo legno, ed un antatium tuo, Deus omnicipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedictio Dei potente, Pater Spiritus Sancto, descende vos, manifestem per, amen.

Adio Torino, in nomine Domini, Domine Chisaudio, Raziona Meglio, Domine Svobisco, Oremus Deus, Surveza, Transcript, Creatura, Vista, Prestimo Legem, Edio Lantadium Tuo, Celso Principia, Ser Cristo, Domino Nosso, Amém. Benedictio Dini Potente, Pater Spiritus Santo, Descente Vos, Manete Semper,